0: 写。
1: Siamo chi parla? Oh, siamo chi parla? Siamo chi parla? Siamo chi parla?